Il sorpasso, i mostri, le bambole e la telefonata, i complessi, una giornata decisiva, l'ombrellone, i nostri mariti, straziami ma di baci saziami, vedo nudo, noi donne siamo fatte così, in nome del popolo italiano. Mordi e fuggi, sesso matto, profumo di donna, telefoni bianchi, anima persa, la stanza del vestito.